konta sunguru ni ma wori bo nyogoda di kunda wili simboy ta kelen fere ta kelen namu namina chokoro bay di fili nyonga ikara chokoro se bota bani nam.

no. Leo Codioro, yan de Codu Gidman. Yamo Badman, oh, yan de Codu Gidman. Dibiton Zingor, Golo Duco Yexingor. Dibutan Lewayo, Golo Duco Yexingor. Malka Yangi Zingor, Ole Man Vayakano. Leo Codiore, yan de Panda Zingoru. Yamo Codioro, Jogoji Zingoru.